Na pivia nostalidi na viki di jun jardin. Pivia nostalidi yo kagi di gufkan.